0: un'espulsione sacrosanta, anzi era già stato graziato pochi minuti prima proprio in occasione del rigore a Cassano.
1: Estás en el 105.7 del dial.
2: Estás en FM Universidad.
3: Y Pablo.